mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,